A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Merck & Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

E questo è il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice.

Davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: decisiva. Se l'unica antida da povelena che arriva, sta coperta in uno scarfo giù. Sto in allerta quando chiama tu, ti ricetta a Dio, e sabato mi pareva luneria.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
1: Disco estate Top Italia.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top

fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono. Che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

0: la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Top Italia Replay. Ecco per voi Maxi Cappuccino.

tutti voi cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, ultima in diretta prima delle ferie, ma sempre su Radio Ligure 93.1 e sempre lo stesso numero di telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è sempre Raffaele in compagnia del solito Enrico Mastro Giovanni alla regia e come al solito prima di ritrovare i veri amici veniamo all'aforismo del giorno. Ogni minuto che passi arrabbiato perdi 60 secondi di felicità.

0: ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Del 1967, dalla voce di Lucio Dalla, il cielo è una parola che indica lo spazio in cui si muove il nostro pianeta e viene spesso usata con riferimento indiretto a Dio, alla divina provvidenza o al paradiso. Ascoltiamolo insieme.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per la signora Fiorello, nonché per Fanny, da Massimo Ranieri, Se bruciassi la città.

Ebbene, la Cartone Italia questa mattina ci porta a visitare due centri del Lodigiano in provincia di Milano. Ospedaletto e Sant'Angelo. Ospedaletto Lodigiano è una cittadina con 1500 anime, situata sulla sponda sinistra dell'Ambro. Sviluppatasi nel XII secolo attorno a un monastero che venne successivamente dotato di privilegi da Gian Galeazzi Visconti, monastero che venne soppresso nel 1797 e che rimane tutt'oggi il monumento più interessante dell'abitato, costruito in età rinascimentale, subì in seguito rimaneggiamenti in stile barocco. La sua chiesa, dedicata ai santi Pietro e Paolo, venne edificata nel 1559 ed è oggi la parrocchia del paese. La facciata è preceduta da un portico ed è affiancata da uno slanciato campanile cuspidato. L'interno custodisce notevoli dipinti della piazza e del Luini, affreschi staccati e una interessante Madonna e Sante di Gian Pietrino. Sant'Angelo Lodigiano invece ha una popolazione di 11.500 abitanti ed è situata sulla destra del fiume Lambro. Fondata anteriormente al IX secolo, divenne dapprima possedimento lodigiano e dal XIII secolo dominio visconteo. Nel XV secolo fu proprietà di Michele Matteo, detto il Bolognino. Nel castello visconteo, importante costruzione medievale, ma ampliata da Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, nella seconda metà del XIV secolo, vi è ordinato il Museo Morando Bolognini, artefice di importanti lavori di restauro nel castello. Vi sono conservati arredi del XV-XVII secolo, armi del XIV-XIX secolo, opere pittoriche, sculture e ceramiche, mentre nelle scuderie si trova il Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura. Era tutto per la cartolina, torniamo alla musica. Torniamo alla musica dunque, ascoltando per il piacere di Chantal e Francesca.

0: già passato un anno e mezzo, amore mio. Da quell'inverno nella tua città
1: io vissivi pure qui.
0: Ero triste, sconsolato e chiuso.

0: il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Colloquio telefonico tra il presidente turco Erdogan e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pochi giorni dal vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. Nel corso del colloquio è stata evidenziata la necessità di accelerare ulteriormente le relazioni bilaterali attraverso nuovi passi e auspicato un rafforzamento dei legami tra gli alleati NATO. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente USA Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, precisa che in un momento storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e la partecipazione alle Nazioni Unite, continuino a lavorare insieme a favore della pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. La contrada dell'Aquila ha vinto il palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026. L'Aquila non vinceva il palio dal 3 luglio 1992. A firmare il successo, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diadoro A di Ilaria Bisconti. Dal 5 luglio al 1 agosto 2026 torna Ombra Festival, la prestigiosa rassegna culturale giunta alla sua 7ª edizione, che si snoderà tra le piazze storiche di Viterbo e Toscania. Con oltre 90 eventi in ingresso gratuito, il festival si propone come uno spazio aperto di confronto su temi come la legalità, giornalismo, giustizia e politica. Una sezione speciale celebrerà gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo sereno su tutta l'Italia con isolati piovaschi pomeridiane sulla Calabria occidentale e sull'Appennino tosco-emiliano.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.

E adesso per Michel de Vigne e nonché per Natasha La Gioia, dalla voce di Nilla Pizzi, Amico Tango.

Dopo questo amico tango da Claudia Villa per il piacere di Antonio Imbriani e Lucia, ascoltiamo una stornellata romana.

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembro un estraneo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

sarà che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

salteranno altri programmi, ma anche gli orologi sono stanchi di non fermarsi. Io che i sogni troppo grandi e poco spazio nei bagagli, un'altra domenica sono di nuovo lontano da casa.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi,

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
2: The summer is crazy.
1: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
3: Merck and Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
1: Disco estate Top Italia.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: cugina poi?
1: Boh.
2: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
3: The summer is crazy.
2: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
4: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
2: Disco estate

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
2: Acqua.

0: de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Fremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali,

sentito tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

si trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì.

quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone onatore, cattura, macura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: quest'estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.